FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: A cambiar, yeah.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, say lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin say guru, iha kalang idane. Ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho di ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Sianur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: du la cambiaie.
1: FM Sinurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur yalo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur yalo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 104.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noimar say lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin say guru, ihakalang idane, ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noise stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, ho di ha maluk ita ihakalang idane.